0: un bicchierotto di graspa, nene. Dio santo.
1: C'ho il cennini da già libera la graspa da cacciarsi di lambicche. Ho il vin del ciodo. Sono senza soldi. Mi manda il... Vieni da lì nella cantina, sai che è? Il vende fiato.